0: un po' sul traffico sul grande raccordo anulare di Roma, sull'autostrada per Fiumicino e su tutte le statali.
1: Ma ecco, presunti a priorità, valta, ma più a chiesto la prima vicone, a sistema moto, a la tas, a la tas, a la tas, a la tas, a la tas, a la tas, a la tas, a la tas, a la tas, a la tas, a la tas, a la tas, a la tas, a la tas, a la tas, a la tas, a la tas, a la
2: tas, a
3: Autobahn Südkasse Richtung Hannover noch einmal. Zwischen Bernburg und Friedrichshain 3 Kilometer Stau vor einer Baustelle. Autobahn 1 Osnabrück Richtung Bremen.
4: And the police have estimated the people stranded on the M25 west of London should expect to be there for at least another 4 hours. Police also stressed the drivers not to leave their vehicles.